sidinina na sia bosadina kwato dwanyina kwato takramanyina pamukasabu yobra awrade umapeta

ne se munukum hanya wudi di Israel fo ni mna ma wati mi di cha e popo kon ana de mi throw sa fatima nemu

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tinene sa Ode ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mwa Hey adi anchi sumpo Ah